0: tavoli, le sedie sono state ritrovate nel Reno, tutto distrutto, non si è salvato niente, l'acqua era arrivata fino sotto al tetto proprio, cioè era tutto esploso, la cella frigorifera, tutto era gonfiato, tutto spaccato.
1: È la notte del 14 luglio di 5 anni fa, dopo ore e ore di pioggia torrenziale il fiume Ar esonda e inghiotte tutto quello che incontra, strade, ponti, auto e case. L'Ahrtal è un mare di fango, muoiono oltre 180 persone nelle regioni vicine di Renania-Palatinato e Nord Reno-Vestfalia. Franco Romanelli è uno dei fortunati sopravvissuti, ma del suo ristorante non resta più nulla. Oggi vi raccontiamo la sua storia e quella di Roberto Lauricella, molto diversa. Come ricordano quei giorni e come è cambiata la loro vita? E poi cosa abbiamo imparato da questo disastro ambientale? Sono Cristina Giordano, state ascoltando una puntata del podcast Cosmo Italiano, podcast scritto e prodotto per la rete radiotelevisiva pubblica tedesca ARD, oggi con i racconti di quella che ormai in Germania viene definita l'alluvione del secolo. E ascoltiamo subito la voce di chi quella terribile notte di 5 anni fa l'ha vissuta sulla propria pelle. Franco Romanelli, oggi 63 anni, nel centro di Ahrweiler, aveva il suo ristorante Roma. È una sera che inizia come tante altre, con clienti che apprezzano la sua cucina italiana. Eppure nell'aria c'è qualcosa di diverso.
0: Esattamente, abbiamo chiuso alle 9:30 perché la gente è andata via prima, perché pioveva senza fermarsi un minuto. Allora praticamente sono andato, mi sono spostato dalla mia convivente che abita 18 chilometri da qua. Praticamente dopo verso le 11 mi ha chiamato mio figlio che abitava a casa e dice: guarda, vado qua le macchine che stanno galleggiando per la strada. Dice: ma stai scherzando? Sì, sì. Dice: non venire perché non c'è chance qui per venire, perché l'acqua sta salendo nelle scale, già la cantina è tutta piena. E niente, praticamente la mattina presto sono partito per andare a vedere cosa è successo al ristorante, era tutto già tutto distrutto, diciamo.
1: Lei ha perso anche la casa?
0: La casa no, perché io abitavo sopra, a 50 metri dal ristorante, c'è un appartamento, è arrivato quasi fino sopra le scale, però la cantina tutto distrutto. Tutto.
1: Non
0: proprio.
1: È riuscito a salvare niente?
0: No, zero.
1: Dopo il disastro però lei insomma in qualche modo è riuscito ad aprire un nuovo locale che si chiama Abruzzo, un omaggio, sì, immagino, alla sua regione di origine.
0: Sì, sì, è stato l'unica cosa positiva, diciamo, dopo
1: il dramma.
0: Sì.
1: E questo locale si trova oggi a 300-400 metri di distanza,
0: esatto,
1: dal vecchio locale.
0: Esatto.
1: Ecco, ma con quali mezzi finanziari è riuscito a ricostruirlo? È stato aiutato dalle istituzioni tedesche oppure no?
0: Allora, mi hanno dato una parte di quello che ho perso, diciamo, che era ancora nel ristorante. Praticamente faccio un esempio: la macchina del caffè era 4 anni, non valeva più 5.000 euro, ne valeva 700. Hanno fatto quel calcolo lì, che dopo sono arrivato più o meno ai calcoli che mi hanno fatto loro praticamente. E dopo c'è stato un altro piccolo aiuto dall'SBE, si chiama qua, praticamente, che tu dovevi rifare un altro ristorante.
1: Cioè un contributo per riaprire un nuovo locale.
0: Sì. Mm-hmm. E io dopo adesso l'ho mollato, sono sotto contratto perché ormai ho 46 anni che faccio sto mestiere.
1: E di quanti soldi stiamo parlando, giusto per capire se è riuscito a, come dire, se era un contributo sufficiente?
0: No, a rifarlo no, diciamo, perché era molto di più l'investimento che ho fatto io, però lo dovevo fare di nuovo perché, diciamo, non avevo l'assicurazione, che qua in Germania si chiama questa elementare, quindi l'assicurazione non ha pagato, è stato un unico aiuto, diciamo, che tu avevi l'assicurazione della valuta del materiale che era dei tavoli, delle sedie, ma diciamo se avevi speso 100.000 euro te ne davano 20.000.
1: E lei quanto hanno dato?
0: Sui 60.000.
1: Compreso tutto tra rimborso e...
0: Dopo c'è stato un altro piccolo aiuto, così, però diciamo quello è stato, però 60.000 euro, io devo pensare che 2 anni ho dovuto pagarmi tutto quello che c'era da pagare ancora. Ogni mese io costo 800-900 euro perché sono assicurato dalla OCA, che qua funziona così in Germania,
1: certo.
0: Non ho pensione, eccetera.
1: Quindi comunque è stato faticoso. Ricordiamo tutti le immagini di chi, uomini, donne, ragazzi, con gli stivali di gomma, armati di pale, sono arrivati da lontano per aiutarvi a spalare il fango, ma la fatica l'avete fatta soprattutto voi abitanti, che vi siete rimboccati le maniche per ricostruire locali, brava. Vostre case.
0: Sì.
1: Com'è oggi la zona di Hartal?
0: Allora, la zona di Hartal, diciamo che veramente noi ci siamo rimboccate le mani, siamo stati i primi, forse avere l'80%, l'85% siamo riusciti fino adesso. Ci sono ancora i ponti che si devono aprire per ottobre, che sono stati quei provvisori. Diciamo che Hartal ha reagito meglio, siamo sull'80%, è stato tutto ricostruito, ma veramente abbiamo fatto tanto noi privati. Ma per andare fino sopra Altena, Abruzzo, là ci vogliono un altro 7-8 anni. Adesso ne ho riaperto la ferrovia che va su Altena, da poco passa il treno lì, però ancora lì c'è tanto da fare, cioè, non c'è paragone. Da qui e lì sì, fanno, ma non ci vuole.
1: Lei ha 63 anni, come ha cambiato?
0: Come è cambiato
1: questa tragedia la sua vita in Germania, e ha in qualche modo influito sui suoi piani futuri?
0: Certo, perché una cosa è se tu ancora tiravi 2 anni lì e dopo vendevi, perché uno che ha fatto 45 anni questo mestiere non è un giorno. E allora praticamente ho dovuto cambiare tutti i piani, perché non ripartire da zero, però diciamo che è stata una mazzata anche psicologicamente, cioè non è che tu dici sì, va bene, c'è stato un danno, hai perso un motore, si è rotto il bancone, hai fatto quel cellulare, è stato distrutto tutto, i tavoli, le sedie sono stati ritrovati nel Reno, cioè tutto distrutto, non si è salvato niente, l'acqua era arrivata fino sotto al tetto proprio, l'acqua si sa che fa dei danni che non si possono descrivere, diciamo, cioè era tutto esploso, la cella frigorifera con tutto il materiale, tutto era gonfiato, come si diceva, messo, era tutto spaccato.
1: Quella tragedia ha cambiato la vita di molte persone, anche quella di Roberto Lauricella, 44 anni, di origine siciliana. Anche lui in questa zona aveva un ristorante pizzeria, La Concordia, a Bad Neuenahr. L'alluvione l'ha completamente distrutto e gli ha cambiato la vita. Come ricorda quei giorni di 5 anni fa?
2: Siamo entrati nel ristorante quando l'acqua già stava arrivando e addirittura l'acqua ci ha chiuso l'uscita anche di dietro e stavamo per morire nel ristorante.
1: Come ricorda proprio quei brutti momenti?
2: Sono dei ricordi molto pesanti, meno male non sono traumatizzato, che li sogno, ma mi ricordo benissimo, c'è una unica scala per salire sopra nella casa dei genitori e quella si trova nella parte di dietro della casa dove in primis è entrato l'acqua, prima di davanti dove c'è il fiume, significa che il fiume già si stava allargando e ci ha chiuso la salita di dietro e abbiamo dovuto aprire una finestra e nuotare fuori
1: nel fiume.
2: Sì.
1: Quindi avevate la casa sopra il ristorante?
2: Giusto, ci sono 2 appartamenti, uno dei miei genitori, uno della mia famiglia, che quello della mia famiglia è stata distrutta e quello dei miei genitori no.
1: Quindi insomma lei e la sua famiglia avete perso quasi tutto?
2: Per miracolo la mia famiglia, ci siamo spostati un paio di mesi prima, abbiamo traslogato in un pian terreno che per miracolo si è fermato l'acqua a 5 metri prima di quell'appartamento, se no i miei piccoli figli avrebbero vissuto l'alluvione proprio al suo corpo.
1: Cosa è successo dopo quella notte?
2: Eravamo chiusi nella casa per più di 16 ore, eravamo sul soffitto, a un certo punto quando vedevo che l'acqua si abbassava io sono uscito e sono andato mezzo all'acqua per arrivare alla mia famiglia, mia moglie e miei figli, e là era come un film, passavo l'acqua con un bastone, vedevo gente fuori tutti traumatizzati, tutti scioccati, sono arrivata dai miei, loro hanno aperto la porta e pianti, abbracciare, baciarsi e poi ho caricato un zaino e sono ripartito dai miei genitori dove mi aspettavano le 5 persone che ho salvato.
1: Infatti lei è riuscito a salvare diverse persone, in che situazione si sono trovate?
2: Ho aiutato i miei genitori perché mamma e papà, essendo abbastanza grandi, a quel tempo avevano mia mamma 71 e mio papà 82. Ripeto, dovevamo nuotare fuori e poi ci siamo arrampicati per una scala e là sopra poi ho salvato la vicina con una corda che l'ho tirata dal suo appartamento su da noi, e poi tramite il tetto ho preso altri due vicini che erano chiusi nel soffitto da loro.
1: E quindi anche i suoi vicini, insomma, le devono dire grazie se sono riusciti a sopravvivere?
2: Io penso che ognuno che avrebbe avuto la possibilità l'avrebbe fatto, almeno io la vedo così. Non mi aspetto né un grazie né proprio niente, io lo rifarei sempre.
1: Certo. Lei ha ricevuto un sostegno finanziario, un risarcimento per i danni subiti?
2: Allora, noi col ristorante abbiamo ricevuto tramite l'assicurazione una piccola compensazione, ma mai nel valore di quello che abbiamo perso. Finora mio papà, che è il proprietario della casa, ha ricevuto niente per la ricostruzione del ristorante. Ancora stiamo aspettando a questa banca ISB che ci dà l'ok per il Wiederaufbauantrag.
1: Per la, diciamo, l'autorizzazione a ricostruire.
2: Esattamente.
1: Ma di che cifre stiamo parlando? Lei ha detto abbiamo ricevuto poco e niente.
2: Il ristorante era assicurato per quello che c'era dentro, una Betriebsinhaltsversicherung, ma mio papà, che loro sono due persone anziane che hanno una piccola pensione, e con l'affitto che io pagavo loro riuscivano a, diciamo, campare, hanno ricevuto 5.000 euro fino ad oggi e non di più. Si può immaginare, con 5.000 euro non si può fare niente.
1: E certo, è una cifra molto molto bassa. Lei oggi non lavora più nella ristorazione, ma lavora come rappresentante di prodotti alimentari. È una scelta dipesa dalla mancanza, appunto, di mezzi finanziari nel, appunto, poter ricostruire il ristorante, oppure ci sono altri motivi?
2: Io ho provato di lavorare nella ristorazione come cuoco in un albergo, ma non è la stessa cosa come essere a conto proprio. E poi si è aperto una porta che potevo cambiare mestiere e mi sono tuffato, ho detto dai, ci provo, perché qualche soluzione dovevo trovare. Mi trovo bene.
1: Al di là dei danni materiali, quale segno ha lasciato in lei l'alluvione?
2: Una volta in un'intervista tedesco ho detto che la catastrofe non era la notte, perché in quella notte io ho reagito, diciamo, abbastanza bene, ma tutto ciò che è arrivato dopo per me è molto stressante. Tutta questa occuparsi delle richieste per lo Stato, tutto questo litigare con l'assicurazione, questo mi sta mangiando i nervi, perché è una cosa che è molto pesante, molto dura, molto lunga.
1: E non è ancora finita.
2: E ancora non è finita, esattamente. E là sono, vi posso dire la verità, un po' traumatizzato quando leggo certi nomi sulle lettere. Noto che mi cambio nell'atteggiamento. Se arrivano delle domande della ISB, di questa banca, se arrivano lettere dall'Alianza, noto che divento, in tedesco si dice verkrampft.
1: Certo, si irrigidisce, è più che naturale. È stato un evento drammatico che ha segnato la sua vita. Psicologicamente ha avuto delle conseguenze, ha lasciato dei segni.
2: Ovvio, ovvio. Allora, io sono del parere che ognuno di noi che l'ha vissuto è stato traumatizzato. Qualcuno reagisce meglio, qualcuno un po' meno, ma io non ho nessuna paura dell'acqua, proprio zero.
1: Come ha cambiato in generale l'alluvione questa regione? Come ha cambiato la gente di questa regione?
2: Ma allora, io non posso parlare per tutti, ma io, quando abbiamo fatto questo ristorante nei container, dove abbiamo già a ottobre nel 21 iniziato a vendere pizze vicino alla chiesa, era un posto di riferimento. La gente veniva, la gente era ancora traumatizzata, piangendo, sfogandosi. Ma anche nei mesi dopo notavo che persone, uomini grandi di una statura bella, diciamo, robusta, si mettevano a piangere quando pioveva. Allora la gente, ho visto delle scene che si conoscono dei film.
1: E oltre a Arweiler e Bad Neuenahr, i paesi di Franco e Roberto, fra i paesi colpiti ci sono Dernau, Schuld, Sinzig o anche Maischoss, centri anche turistici della valle del fiume Ahr e della Renania, e poi Erfstadt, Euskirchen, Bad Münstereifel e tanti altri, luoghi che abbiamo imparato a conoscere dopo questa alluvione, strade, case e centri storici completamente distrutti, sommersi dalle frane. Parliamo di ricostruzione di quelle zone con Giulio Galoppo. Giulio, a 5 anni dalla tragedia, sappiamo a quanto ammontano i danni derivati dall'alluvione?
3: Sì, si parla di danni materiali per oltre oltre 40 miliardi di euro. La maggior parte di questi danni è da attribuire ai danni diretti a edifici, infrastrutture ed economia, mentre il settore assicurativo ha erogato circa 7 miliardi e mezzo di euro a titolo di indennizzo.
1: E per la ricostruzione invece qual è la stima dei costi?
3: Diciamo che per far fronte alla ricostruzione il governo federale e i lender hanno istituito un fondo speciale, Aufbauhilfe, cioè aiuti alla ricostruzione, pari a 30 miliardi di euro, che però non sono sufficienti.
1: Oggi a che punto sono i lavori?
3: Uno dei progetti più urgenti per evitare che si ripeta un'alluvione di queste dimensioni è l'allargamento del letto del fiume Ar per far defluire meglio l'acqua, ma i lavori avanzano lentamente. Dei 25 progetti previsti ne sono stati completati infatti solo 5. Il problema principale sono i terreni, bisogna trattare con tutti i singoli proprietari e solo dopo un accordo si può iniziare a scavare.
1: Basteranno questi interventi per evitare una nuova grande piena, appunto come quella di 5 anni fa?
3: Purtroppo no, Cristina. Per quello servirebbero grandi bacini di raccolta a Monte dell'Ar, ma non è ancora chiaro se ci saranno i finanziamenti necessari. Anche per questo la responsabile del distretto, Cornelia Weigand, chiede di usare in modo più ampio i fondi di ricostruzione di Stato e Länder anche per opere di protezione più grandi, non solo per interventi locali.
1: Ecco, ma la piena di 5 anni fa, l'alluvione di cui stiamo parlando, ha danneggiato o distrutto oltre 100 ponti, molti lavori non sono ancora finiti o devono addirittura ancora partire.
3: Sì, il problema non è solo ricostruire, ma ricostruire in modo più sicuro. Le nuove strutture devono lasciare più spazio all'acqua e soprattutto evitare ostacoli che possano trattenere detriti. Tra l'altro è una regione che viveva molto di turismo, oltre che di viticoltura, e questo sta fortunatamente ripartendo, anche se lentamente. Il 90% delle strutture è tornato operativo, ma mancano ancora i grandi hotel, che dovrebbero riaprire invece entro il 2027. Una nota positiva è che però le imprese artigiane sono addirittura aumentate rispetto a prima della crisi e gli ordini restano elevati. Anche le grandi aziende parlano infatti di una situazione relativamente stabile.
1: Quindi diciamo un miglioramento si avrà l'anno prossimo, ma con quali mezzi il territorio potrebbe affrontare nuove emergenze?
3: Beh, la catastrofe ha messo in evidenza gravi lacune nella protezione civile, sia negli strumenti che nell'organizzazione. Nella Renania-Palatinato sono state quindi installate oltre 850 nuove sirene, i mezzi sono stati potenziati con 2 nuovi elicotteri per i soccorsi dall'alto e l'anno scorso è stato creato a Coblenza un nuovo centro operativo regionale che aggiorna costantemente la situazione.
1: L'Artal, ricordiamo, è una regione a cavallo tra la Renania-Palatinato e il nord delle Nuova Vestfalia, e in quest'ultima regione, in nord della Nuova Vestfalia, a che punto è la situazione?
3: Allora, dopo la catastrofe di 5 anni fa, il Land sta accelerando sugli interventi di protezione dalle alluvioni. Il ministro dell'Ambiente dei Verdi, Oliver Krischer, parla di circa 600 progetti finanziati tra argini, bacini di contenimento e misure per gestire meglio le piogge intense nei comuni.
1: Quali sono i principali lavori in corso qui?
3: Ecco, qui ti citerei tra quelle che sono le opere più importanti: un nuovo argine a Rheinberg, un grande polder controllato a Köln-Vorringen che in caso di necessità potrà abbassare il livello del Reno fino a 17 centimetri, e poi un enorme bacino di ritenzione a Rheinbach.
1: Anche perché, lo ricordiamo, l'Ar è un affluente del Reno.
3: Esatto.
1: Ma di chi è la responsabilità di questo disastro ambientale? Cosa hanno stabilito le indagini?
3: Questa rimane una domanda davvero controversa. Al centro delle indagini c'è l'ex Landrat di Arweiler, cioè il presidente del distretto, Jürgen Föhler della CDU. La procura di Coblenza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, poi però archiviata nel 2024. Secondo gli inquirenti mancavano piani di emergenza e di evacuazione, tuttavia non è stato possibile dimostrare che una migliore organizzazione avrebbe evitato le morti. Si parla quindi di responsabilità politica ma non penale, una conclusione che ovviamente ha suscitato forti critiche, soprattutto tra i familiari delle vittime.
1: Ci sono però state delle conseguenze politiche, ci ricordi quali?
3: Sì, l'inchiesta parlamentare ha avuto effetti concreti, alcuni quantomeno. Anne Spiegel dei Verdi, allora era ministra dell'Ambiente in Renania-Palatinato, si è dimessa nel 2022 dopo le polemiche su una vacanza subito dopo l'alluvione. Anche il ministro dell'interno Roger Lewens della SPD ha lasciato l'incarico sotto pressione per la gestione delle informazioni durante la notte della catastrofe, mentre la governatrice Malu Dreyer, sempre dell'SPD, ha respinto tutte le accuse che le sono state rivolte, sostenendo di non essere stata informata in tempo reale sulla gravità della situazione ed è rimasta in carica fino al 2024.
1: E dopo aver fatto con Giulio Galoppo un bilancio anche politico di questa alluvione, cerchiamo di capire meglio come fare per mettere in sicurezza il territorio ed evitare tragedie. Insomma, a cosa si deve fare attenzione e a come si possono prevenire simili disastri ambientali. Lo facciamo con Paolo Reggiani, professore di gestione delle risorse idriche e valutazione di impatti climatici all'Università di Siegen, sempre nel nord Reno-Vestfalia. E la mia prima domanda è: quando l'alluvione di Ahrtal 5 anni fa ha drammaticamente colpito la Germania, si era parlato e si è parlato di evento eccezionale. Possiamo davvero definirlo così oppure era prevedibile e alcuni segnali sono stati ignorati?
4: Dal punto di vista dell'intensità, l'evento è stato in effetti un evento eccezionale. Però bisogna dire che non è la prima volta che la zona in questione è stata colpita da un evento di quelle dimensioni. Però bisogna anche tenere presente che siamo in una fase di cambiamenti climatici, cioè l'intensità della pioggia andrà ad aumentare, eventi di piogge intense, cioè la pioggia sarà distribuita in modo diverso sull'arco dell'anno e questi eventi eccezionali avverranno in modo più frequente.
1: Ma che cosa rende questa zona particolarmente fragile? Cioè quali sono i fattori di rischio determinanti, per esempio in questa tragedia, cioè l'effetto diga per accumulo dei detriti, l'eccessiva urbanizzazione della zona o cos'altro?
4: La zona non è più vulnerabile di altre, però ci sono state delle coincidenze sfortunate, fra cui per primo c'è già stato una serie di, cioè ci sono diversi giorni di pioggia prima dell'evento che hanno saturato i suoli, c'è stata un'imbibizione dei suoli che ha fatto sì che quando poi è arrivato l'evento quest'acqua non ha più potuto essere assorbita e c'è stato uno scolo molto intenso di acque che ha causato l'evento. Inoltre ci sono, particolarmente per quella zona, si tratta di una valle stretta, ci sono vari ponti storici che hanno, assieme a tronchi, materiale che è stato trasportato, hanno causato dei rigurgiti a monte e poi c'è una specie di diga che si è formata e poi queste acque si sono scaricate sulla zona più a valle. Poi bisogna dire che attraverso l'urbanizzazione anche l'uso agricolo per viticoltura ha cambiato l'assetto del territorio e questo comporta, diciamo, una certa impermeabilizzazione e scolo più intenso delle acque che si aveva in passato.
1: E quali sono invece, secondo lei, gli elementi indispensabili per evitare disastri ambientali simili, intendo a livello strutturale del territorio?
4: Sì, per primo bisogna evitare di impermeabilizzare il territorio con aree, diciamo, territorio particolarmente vulnerabili, con aree, con edificazioni, capannoni, eccetera. Inoltre bisogna stare attenti a non costruire case o infrastrutture in prossimità dell'alveo. Ecco, ciò è successo per esempio nel distretto di Ahrweiler, dove è stato dato il permesso di costruzione di un'area residenziale in prossimità del fiume. Quest'area era destinata, almeno nel passato, era stata già invasa dalle acque, è stata protetta da un arginetto che però era insufficiente per proteggere le case. Questa urbanizzazione porta ovviamente a un aumento di vulnerabilità della società.
1: Questa tragedia ha fatto emergere l'assenza di preparazione e la carenza di attrezzature. Negli ultimi anni il sistema di protezione civile della Renania-Palatinato ha acquistato droni, elicotteri, sono state installate centinaia di sirene, ma solo qualche settimana fa il distretto di Ahrweiler ha messo a punto un piano di allerta e di intervento. Quali sono però gli elementi fondamentali di un piano di allerta efficace?
4: Allora, bisogna dire che nel caso della catastrofe che è avvenuta, l'avviso c'è stato, cioè esistono dei sistemi di previsione delle piene, uno a livello europeo e uno a livello del Palatinato, che hanno funzionato, che hanno indicato un avvenimento eccezionale da aspettarsi entro alcune ore o giorni. Il problema è che le autorità hanno sottostimato il rischio, cosa che succede spesso perché questi eventi sono molto rari, cioè è difficile rendersi conto della pericolosità di ciò che sta per avvenire, e hanno avvisato la popolazione in ritardo, cioè la gente stessa era impreparata, non aveva la minima idea di quello che potesse accadere, e perciò ci sono stati una serie di decessi legati a questo evento. E diciamo, la preparazione e l'allerta sono elementi fondamentali, perché la sicurezza strutturale assoluta, specialmente in quella zona, non esiste.
1: È impossibile, diciamo, il rischio zero non esiste.
4: Non esiste.
1: E questa era l'analisi di Paolo Reggiani, che aggiunge anche un altro interessante aspetto. L'Italia, grazie o a causa della sua morfologia idrogeologica, si confronta più spesso con questi eventi. Basta ricordare l'alluvione in Emilia-Romagna di soli 3 anni fa, e anche per questo ha maggiori strumenti per gestirli. In Germania il territorio invece è diverso e non ha la stessa esperienza o la stessa percezione del rischio. Non dimentichiamo che quelle alluvioni di 5 anni fa hanno colpito duramente anche regioni molto più a sud e ad est dell'Ahrtal, la Sassonia e la Baviera. Ci risentiamo nella prossima puntata di Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'emittente pubblica tedesca ARD, ogni giorno per conoscere meglio la Germania attraverso le voci di italiani che vivono qui, su ARD Sounds e su tutte le principali piattaforme di podcast. Abbonatevi gratuitamente per non perdere i prossimi episodi. Io sono Cristina Giordano.
5: Cosmo Italiano.